discorso dell'urbanità. Forte petomane, scritta dal diavolo in spregio solenne dell'umanità. Forse tu non mi amerai, mi seguirai, mi capirai, ma non mi amerai.